ascolti al buio un disco di Billie Holiday. Lo so che al buio maledici ogni tua lacrima. Non so più che cosa è stato ormai un giorno a dividerci. Abbiamo smesso di essere complici.